cielo. Vamos a la vale. Muidazo, muidazo, muidazo. Tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, tadito, t